Tu mi hai seguito come un bimbo, con pochi soldi in tasca e tutto un mondo da comprare, e perdere la testa nel profumo dei garofani, risponderti al sorriso, farti un cenno con la mano sopra gli occhi.

0: dentro con questo bel sole? Vieni là!
1: Vieni tu qua! Che hai fatto? Sei tutta spettinata.
0: Sono stata sull'altalena con Andrea.
2: Promettimi una cosa.
3: Che cosa? Tutto quello che vuoi.
2: Giuralo.
3: Te lo giuro.
2: Se non potrò più camminare, non farmi guarire.
4: Papà si è addormentato.
3: Sì.
4: Si sveglia se gli do un bacino.